ya dumedisa mushong ona moretsi ke bidiwa ganetsang mokhatu palo ke kaetsa go tswa mo lokwalong lo ga Johane wa nkha kaolo ke bala ya nkha temana ile ya botlhano go ka tsena ka ya leshome e e balang ire molaetsa o re ukuileng mo go ene o bibileng riulu begela ke wa gore modimo ke lesedi me ga gona le fifilepe mo go ona fa re re rena le kopano le ona me re tsamaya ya mo lefifing re ya aka ga re dire bua maruri me fa re tsamaya ya mo leseding jaaka ona o le mo leseding re na le kopano mongwe le yo mongwe e bile madi a ga Jesu Kriste morwa ona a re itshekisa boleo jotlhe fa re re ga re na boleo re ya itsietsa me bua maruri ga boyo mo go rona me fa re ipobola maleo a rona ona o boikanyo le tshiamo gore itshwarela maleo le gore itshekisa tshiamolelo yotlhe fa re re ga re a leofa re o dira mowaki mme lefoko la ona ga le yo mo go rona palo ya mošong ona moretsi fa re le bana ba modimo lesedi la morena modimo le tshwanetse le bona le mo matshelong a rona lefoko la modimo la re modimo ke lesedi mme ga gona lefifi lepe mo go ona lesedi la morena modimo le lefifi ga di kopane baibele ya re fa re re re na le kopano le modimo mme re tsamaya mo lefifing re ya aka ga re dire boammaaruri go reela gore fa re tsamaya mo lefifing re dira sebe ditiro tsa rona ga di kgatlhe morena modimo a re a ga a re gakologelweng gore Jesu Kriste o tsile go swela dibitsa rona o tlile go emisa lefifi ka moo ga nka ke re ya tsamaya mo lefifing re ipitsa bana ba modimo bana ba modimo ga ba tsamaye mo lefifing ba tsamaye mo leseding ga nka ke re ipitsa gore re na le kgolagano le modimo ga nka ke re ipitsa gore re itse modimo mme re direla Satan yo o direlang Satan yo o direlang boleo ga a itse modimo ga a bona modimo ga a na kgolagano le modimo re tshwanetse re ipobole maleo a rona re amogele gore re ba leofi mme re tlhoka boitshwarelo jwa modimo baibele ya re fa re re ga re na maleo re bua maaka mme ebile lefoko la modimo ga le yo mo go rona baroma wa boraro temana ya masome a mabedi le boraro ya re rotlhe re leofile re tlhoka tlotlo fa pele ga modimo temana ya masome a mabedi le bone ya re re tla siamisiwa fela ka boitshwarelo jwa ona ka kgololo e e mo go Kriste Jesu temana ya masome a mabedi le botlhano ya re yo Kriste yo modimo o mmeileng go na thuanyo ka madi a gagwe a bonwang ka tumelo gore go supiwe ka tshiamo gore go supiwe tshiamo ya ka ntlha ya go tlhokomologa maleo a o a dirileng pele badumedi.

0: araba gape re leke jana yo bongwe gape.
1: Hello.
0: Yes, Olorato, dumela monna.
1: Dumela.
0: Le ka ntate man.
1: A
0: ke teng man, ke mampudi go tswa mo Thiwa SFM o buang a kere. Gompieno ke letsatsi la gago la botsalo a kere.
1: Ehe,
0: o ikutlwa jang ba go diretseng harago park mokaleng go diretseng gompieno monna?
1: Ah, papa mo ntumeletse message engwe e shapanyane dana.
0: Ehe.
1: Ntumeletse madinyane awa.
0: Awe. Aha, me marwang ke itse gore ha e le gore go romeletse madi wa itse gore o tla kopana kae le nna a kere. Ya no me masegolo ba tlhogonolo tlhe buti o tla oneletsa tsi le monate man ra masedi a gona ile gape dingwa ga tsedi tse dintsintse gape go dimogatse o nang le tsone o gakologela bo mang ba ile eng gore ba okele jong wa ga le wena ra
1: ona le ba bomo ba ke tsena sekolo mo go le bone
0: o ya
1: ona le ba golo ba go mpikora le bone
0: ke bo mang ba golo ba o ntate.
1: Lale jaaka ngwana ga Osi Sylvia.
0: Ngwana ga Osi Sylvia?
1: Wa mosetsanyana o monyane le ene. Fer jala mmogo.
0: Lo fer jala mmogo. Ga o itse leina la gago kana motho o e tla tlwa e le ntsalao monna?
1: Ke mang a?
0: Ga o itse leina la ntsalao?

re tswelela jalo moretsi mo nakong e re feteka sere se ketekang gompieno kgwedi ya phuku e bala lesome le bosupa ba reke letsatsi la boditšhabatšhaba la tshiamiso letsatsi ke maiteko gala jalo a go rotloetsa gore mafatshe a farologaneng a eme kgekanong le tshiamololo e dirwang kgekanong le ditlhopha tse di bokoa jaaka bana bomme le tiragalo dingwe le dingwe ela moretsi tse di kgekanong le setho mme le gone ba ntse ba kopaela jalo moretsi gore mebušo e farologaneng e tshwanetse e ne le melao e gagametseng go netefatsa gore go tshegediwa tshiamiso le tsamaiso e e siameng ya boatlhodi moretsi e ka netefatsang gore go tsewa dikgato tse di rileng go ka netefatsa gore go na le tshiamiso batho ba fitlhelela tshiamiso e e ba tshwanetseng ke se re se ketekang mo tsatsing la gompieno kgwedi e bala lesome le bosupa.

Re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

0: Karaka Chaka Mendoza. Ari se mezo tsonye ma sima ma bidli bo supa go tsena go nya go ya bo bidimo tsho monta re tla rutla gore khutlana sa tsame tsabe go sa.
1: O re di tsetsa metshameko mo lenaneng la sosologa.

Re a di konka ka mino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Black Motion mo reetsi a patulwe ke Xoli ame bantse ba re Rainbow ke dipina tse ke go tlisang tsone, dipina tse di monate, dipina tse di go nteisang tlhogo o ntantale naonyana man tikinya something shake umzimba dira something o maitse buang a gompieno mo reetsi ke dumela gore na le wena re bina ga monate me kae kapa kae ko o leng teng o itlhokometse o tsa ditshwetso tse e leng gore di berekela wena e seng crowd e seng mang me go tla go berekela wena bona mino wa house ene o ka go thusa gore wena o dire ditshwetso tse di siameng ga ke re ya re tla ke a gonela e latelang pina.

sile, sela, mana, mitata, uyeba, leta, bege, begelibe, enide, izenade, manide, reholamande.